Sarisho talara inta titoni. Tolira galuani carica mampurti avutunadi. Nenu vishmami dagara selavuti sukundunanu. Wishing you a great day ahead.